0: Mix Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho bisogno.

0: Radio.
1: Wow, ho pisen de nostasua, a che ode, completo candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido.